0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, nel pomeriggio di mercoledì scorso, gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini sono intervenuti in una struttura ricettiva di Miramare dopo che fonti confidenziali avevano segnalato una sospetta attività di spaccio. Il controllo, nato come operazione di contrasto allo spaccio, ha fatto emergere numerose irregolarità in materia di sicurezza e ha portato il comune a disporre la chiusura immediata dell'albergo con un'ordinanza emessa nel pomeriggio di giovedì. Tutto è iniziato dall'identificazione di due persone sorprese con modiche quantità di sostanze stupefacenti che sono state segnalate alla prefettura per detenzione per uso personale. Il controllo si è poi spostato alla struttura ricettiva nelle cui adiacenze le due persone sono state fermate. All'interno sono stati trovati estintori con la revisione scaduta, un dato che ha spinto gli agenti a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati in tempi rapidi e hanno contestato alcune violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia edilizia, perché le camere effettivamente presenti erano molte più di quelle indicate nell'autorizzazione. Il sopralluogo congiunto ha accertato un numero di camere e posti letto superiore a quello autorizzato, tale da rendere l'hotel soggetto ai controlli di prevenzione incendi, oltre a carenze gestionali, impiantistiche e di sicurezza. Un quadro giudicato dal comune una situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità. Morciano, si è conclusa con una sentenza di patteggiamento a 2 anni di reclusione l'udienza preliminare davanti al GIP relativa a una complessa vicenda giudiziaria scaturita dal crack di una società operante nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi nel riminese. Una decisione che chiude il capitolo processuale di primo grado per l'imputato, la cui posizione giuridica è stata definita tramite l'accordo tra le parti. I fatti al centro del procedimento risalgono al periodo precedente e contestuale alla dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Rimini nell'autunno del 2024. Secondo l'impostazione accusatoria formulata dalla Procura, l'allora legale rappresentante amministratore della società fallita doveva rispondere di ipotesi di reato particolarmente gravi nell'ambito della gestione concorsuale. In particolare, gli inquirenti avevano contestato la distrazione e l'occultamento di beni strumentali aziendali, quantificati al netto di 97.922 euro, i quali non erano stati rinvenuti dai curatori fallimentari durante le operazioni di inventario dei beni della ditta. A ciò si aggiungeva un secondo capo di imputazione relativo alla regolare tenuta della contabilità. L'accusa sosteneva infatti che i libri contabili e le altre scritture obbligatorie fossero stati conservati in modo incompleto e irregolare nel biennio precedente all'apertura della procedura concorsuale, ostacolando di fatto la ricostruzione fedele del volume d'affari e della situazione patrimoniale della società. Savignano sul Rubicone. I carabinieri di Savignano hanno eseguito un provvedimento detentivo emesso da un'autorità giudiziaria estera procedendo all'arresto di un quarantenne cittadino rumeno per una condanna a 1 anno di reclusione per appropriazione indebita commesso in Romania nel giugno 2020. L'uomo è stato rintracciato in un'abitazione a Savignano ed è stato condotto nel carcere di Forlì a disposizione della Corte d'Appello di Bologna. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, nel pomeriggio di mercoledì scorso, gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini sono intervenuti in una struttura ricettiva di Miramare dopo che fonti confidenziali avevano segnalato una sospetta attività di spaccio. Il controllo, nato come operazione di contrasto allo spaccio, ha fatto emergere numerose irregolarità in materia di sicurezza e ha portato il comune a disporre la chiusura immediata dell'albergo con un'ordinanza emessa nel pomeriggio di giovedì. Tutto è iniziato dall'identificazione di due persone sorprese con modiche quantità di sostanze stupefacenti che sono state segnalate alla prefettura per detenzione per uso personale. Il controllo si è poi spostato alla struttura ricettiva nelle cui adiacenze le due persone sono state fermate. All'interno sono stati trovati estintori con la revisione scaduta, un dato che ha spinto gli agenti a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati in tempi rapidi e hanno contestato alcune violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia edilizia, perché le camere effettivamente presenti erano molte più di quelle indicate nell'autorizzazione. Il sopralluogo congiunto ha accertato un numero di camere e posti letto superiore a quello autorizzato, tale da rendere l'hotel soggetto ai controlli di prevenzione incendi, oltre a carenze gestionali, impiantistiche e di sicurezza. Un quadro giudicato dal comune una situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità. Morciano, si è conclusa con una sentenza di patteggiamento a 2 anni di reclusione l'udienza preliminare davanti al GIP relativa a una complessa vicenda giudiziaria scaturita dal crack di una società operante nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi nel riminese. Una decisione che chiude il capitolo processuale di primo grado per l'imputato, la cui posizione giuridica è stata definita tramite l'accordo tra le parti. I fatti al centro del procedimento risalgono al periodo precedente e contestuale alla dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Rimini nell'autunno del 2024. Secondo l'impostazione accusatoria formulata dalla Procura, l'allora legale rappresentante amministratore della società fallita doveva rispondere di ipotesi di reato particolarmente gravi nell'ambito della gestione concorsuale. In particolare, gli inquirenti avevano contestato la distrazione e l'occultamento di beni strumentali aziendali, quantificati al netto di 97.922 euro, i quali non erano stati rinvenuti dai curatori fallimentari durante le operazioni di inventario dei beni della ditta. A ciò si aggiungeva un secondo capo di imputazione relativo alla regolare tenuta della contabilità. L'accusa sosteneva infatti che i libri contabili e le altre scritture obbligatorie fossero stati conservati in modo incompleto e irregolare nel biennio precedente all'apertura della procedura concorsuale, ostacolando di fatto la ricostruzione fedele del volume d'affari e della situazione patrimoniale della società. Savignano sul Rubicone. I carabinieri di Savignano hanno eseguito un provvedimento detentivo emesso da un'autorità giudiziaria estera procedendo all'arresto di un quarantenne cittadino rumeno per una condanna a 1 anno di reclusione per appropriazione indebita commesso in Romania nel giugno 2020. L'uomo è stato rintracciato in un'abitazione a Savignano ed è stato condotto nel carcere di Forlì a disposizione della Corte d'Appello di Bologna. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
2: Radio Record.

you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, domenica 4 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità stratificata in serata, temperature senza variazioni di rilievo, con minime attorno ai 10-12 gradi e fino ai 15 gradi su Rimini, massime comprese tra 23 e 26 gradi, venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali, mare poco mosso o quasi calmo. La previsione per domani, lunedì 5. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite, nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. La tendenza da martedì 6 a venerdì 9 ottobre, il progressivo indebolimento del campo di alta pressione con l'approssimarsi di una perturbazione proveniente dal nord Europa apporterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle giornate di giovedì e venerdì. Avremo un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, che si porteranno sotto ai 20 gradi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona domenica.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, nel pomeriggio di mercoledì scorso, gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini sono intervenuti in una struttura ricettiva di Miramare dopo che fonti confidenziali avevano segnalato una sospetta attività di spaccio. Il controllo, nato come operazione di contrasto allo spaccio, ha fatto emergere numerose irregolarità in materia di sicurezza e ha portato il comune a disporre la chiusura immediata dell'albergo con un'ordinanza emessa nel pomeriggio di giovedì. Tutto è iniziato dall'identificazione di due persone sorprese con modiche quantità di sostanze stupefacenti che sono state segnalate alla prefettura per detenzione per uso personale. Il controllo si è poi spostato alla struttura ricettiva nelle cui adiacenze le due persone sono state fermate. All'interno sono stati trovati estintori con la revisione scaduta, un dato che ha spinto gli agenti a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati in tempi rapidi e hanno contestato alcune violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia edilizia, perché le camere effettivamente presenti erano molte più di quelle indicate nell'autorizzazione. Il sopralluogo congiunto ha accertato un numero di camere e posti letto superiore a quello autorizzato, tale da rendere l'hotel soggetto ai controlli di prevenzione incendi, oltre a carenze gestionali, impiantistiche e di sicurezza. Un quadro giudicato dal comune una situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità. Morciano, si è conclusa con una sentenza di patteggiamento a 2 anni di reclusione l'udienza preliminare davanti al GIP relativa a una complessa vicenda giudiziaria scaturita dal crack di una società operante nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi nel riminese. Una decisione che chiude il capitolo processuale di primo grado per l'imputato, la cui posizione giuridica è stata definita tramite l'accordo tra le parti. I fatti al centro del procedimento risalgono al periodo precedente e contestuale alla dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Rimini nell'autunno del 2024. Secondo l'impostazione accusatoria formulata dalla Procura, l'allora legale rappresentante amministratore della società fallita doveva rispondere di ipotesi di reato particolarmente gravi nell'ambito della gestione concorsuale. In particolare, gli inquirenti avevano contestato la distrazione e l'occultamento di beni strumentali aziendali quantificati al netto di 97.922 euro, i quali non erano stati rinvenuti dai curatori fallimentari durante le operazioni di inventario dei beni della ditta. A ciò si aggiungeva un secondo capo di imputazione relativo alla regolare tenuta della contabilità. L'accusa sosteneva infatti che i libri contabili e le altre scritture obbligatorie fossero stati conservati in modo incompleto e irregolare nel biennio precedente all'apertura della procedura concorsuale, ostacolando di fatto la ricostruzione fedele del volume d'affari e della situazione patrimoniale della società. Savignano sul Rubicone. I carabinieri di Savignano hanno eseguito un provvedimento detentivo emesso da un'autorità giudiziaria estera procedendo all'arresto di un quarantenne cittadino rumeno per una condanna a 1 anno di reclusione per appropriazione indebita commesso in Romania nel giugno 2020. L'uomo è stato rintracciato in un'abitazione a Savignano ed è stato condotto nel carcere di Forlì a disposizione della Corte d'Appello di Bologna. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record. Radio Record. Accende le emozioni.

0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, domenica 4 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza d'aumento della nuvolosità stratificata in serata, temperature senza variazioni di rilievo, con minime attorno ai 10-12 gradi e fino ai 15 gradi su Rimini, massime comprese tra 23 e 26 gradi, venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali, mare poco mosso o quasi calmo. La previsione per domani, lunedì 5. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite, nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. La tendenza da martedì 6 a venerdì 9 ottobre, il progressivo indebolimento del campo di alta pressione con l'approssimarsi di una perturbazione proveniente dal nord Europa apporterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle giornate di giovedì e venerdì. Avremo un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, che si porteranno sotto ai 20 gradi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona domenica.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
2: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, nel pomeriggio di mercoledì scorso, gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini sono intervenuti in una struttura ricettiva di Miramare dopo che fonti confidenziali avevano segnalato una sospetta attività di spaccio. Il controllo, nato come operazione di contrasto allo spaccio, ha fatto emergere numerose irregolarità in materia di sicurezza e ha portato il comune a disporre la chiusura immediata dell'albergo con un'ordinanza emessa nel pomeriggio di giovedì. Tutto è iniziato dall'identificazione di due persone sorprese con modiche quantità di sostanze stupefacenti che sono state segnalate alla prefettura per detenzione per uso personale. Il controllo si è poi spostato alla struttura ricettiva nelle cui adiacenze le due persone sono state fermate. All'interno sono stati trovati estintori con la revisione scaduta, un dato che ha spinto gli agenti a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati in tempi rapidi e hanno contestato alcune violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia edilizia, perché le camere effettivamente presenti erano molte più di quelle indicate nell'autorizzazione. Il sopralluogo congiunto ha accertato un numero di camere e posti letto superiore a quello autorizzato, tale da rendere l'hotel soggetto ai controlli di prevenzione incendi, oltre a carenze gestionali, impiantistiche e di sicurezza. Un quadro giudicato dal comune una situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità. Morciano. Si è conclusa con una sentenza di patteggiamento a 2 anni di reclusione l'udienza preliminare davanti al GIP relativa a una complessa vicenda giudiziaria scaturita dal crack di una società operante nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi nel riminese. Una decisione che chiude il capitolo processuale di primo grado per l'imputato, la cui posizione giuridica è stata definita tramite l'accordo tra le parti. I fatti al centro del procedimento risalgono al periodo precedente e contestuale alla dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Rimini nell'autunno del 2024. Secondo l'impostazione accusatoria formulata dalla Procura, l'allora legale rappresentante amministratore della società fallita doveva rispondere di ipotesi di reato particolarmente gravi nell'ambito della gestione concorsuale. In particolare, gli inquirenti avevano contestato la distrazione e l'occultamento di beni strumentali aziendali quantificati al netto di 97.922 euro, i quali non erano stati rinvenuti dai curatori fallimentari durante le operazioni di inventario dei beni della ditta. A ciò si aggiungeva un secondo capo di imputazione relativo alla regolare tenuta della contabilità. L'accusa sosteneva infatti che i libri contabili e le altre scritture obbligatorie fossero stati conservati in modo incompleto e irregolare nel biennio precedente all'apertura della procedura concorsuale, ostacolando di fatto la ricostruzione fedele del volume d'affari e della situazione patrimoniale della società. Savignano sul Rubicone. I carabinieri di Savignano hanno eseguito un provvedimento detentivo emesso da un'autorità giudiziaria estera procedendo all'arresto di un quarantenne cittadino rumeno per una condanna a 1 anno di reclusione per appropriazione indebita commesso in Romania nel giugno 2020. L'uomo è stato rintracciato in un'abitazione a Savignano ed è stato condotto nel carcere di Forlì a disposizione della Corte d'Appello di Bologna. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Record.
2: Radio Record.
1: Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
7: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
6: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
8: Ottobre è il mese della vita. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna. Radio Record, accetta.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
7: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
0: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
7: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
8: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
9: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
11: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
10: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
12: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
12: E senti che profumo.
13: È la grigliata della capannina.
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
13: Le parole non servono più.
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
15: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
2: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
15: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, domenica 4 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza d'aumento della nuvolosità stratificata in serata, temperature senza variazioni di rilievo, con minime attorno ai 10-12 gradi e fino ai 15 gradi su Rimini, massime comprese tra 23 e 26 gradi, venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali, mare poco mosso o quasi calmo. La previsione per domani, lunedì 5. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite, nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. La tendenza da martedì 6 a venerdì 9 ottobre, il progressivo indebolimento del campo di alta pressione con l'approssimarsi di una perturbazione proveniente dal nord Europa apporterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle giornate di giovedì e venerdì. Avremo un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, che si porteranno sotto ai 20 gradi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona domenica.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
12: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
11: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
12: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo, villalabor.it.
11: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
8: Mosciorbole, mossocme, mosciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
11: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
12: Buona prima domenica di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco all'ascolto e non, ma anche ai Petronio, quindi auguri ai Francesco e ai Petronio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 ottobre gli attori Charlton Heston, Buster Keaton e il nostro Francesco Montanari e il rivoluzionario messicano Pancho Villa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della bilancia, hai un grande desiderio di sapere e vuoi riuscire nella vita a essere qualcuno. Il minimo ostacolo però ti rende impaziente e infelice. Le tue difficoltà consistono nell'essere imprevidente e timido, tutti elementi svantaggiosi per poter arrivare al successo. Le donne nate sotto questo grado sono carine, attraenti e a volte un po' frivole. E passiamo ora invece alla consueta occhiata

0: teniamo, dobbiamo guadagnarcelo, ma se agiamo giocando d'astuzia, l'abbiamo vinta su tutti i fronti. Cancro, mettiamo a punto decisioni importanti per la casa e con l'aiuto degli amici facciamo progetti che incoraggiano la nostra evoluzione professionale. Se abbiamo un'idea geniale, non lasciamola nel cassetto, proponiamola con sicurezza senza paura di un rifiuto. Leone, momento incentrato sull'interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Dalla meditazione e dall'ascolto interiore possono scaturire intuizioni importanti per facilitare dei miglioramenti. Vergine, la settimana termina in dolcezza. Per quanto brontolona, la famiglia alla resa dei conti è il nostro punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole che porta riflessi pronti, spirito di iniziativa e un accorto uso delle energie. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. A volte basta poco per rapacificarsi, una tenerezza, un'attenzione in più, un piccolo gesto affettuoso. Scorpione, la luna in cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Serata davvero perfetta per sfoggiare le nostre doti culinarie in occasione di una cena insieme agli amici. Sagittario, la domenica scorre senza fanfare o squilli di tromba, lasciando spazio al silenzio, alle riflessioni sul passato e sul futuro, sui desideri più segreti. Per realizzare i progetti controlliamo il bilancio. Il denaro arriva, destiniamolo a ciò che abbiamo in mente. Capricorno, il passaggio ostile della luna in cancro tocca punti nevralgici della nostra vita, famiglia, ambizioni e amore. Armonizziamo. Ci attendono incarichi di responsabilità a cui aspiriamo. Allontaniamo la sensazione di non essere pronti. Non è così. Acquario, lavoro, salute e faccende burocratiche, questi i temi odierni. Forse poco stimolanti, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Il sole è promotore dei nostri affari, non soltanto di cuore. Approfittiamone se abbiamo qualcosa in cantiere. Pesci, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Dirigiamoci a vele spiegate verso delle golose opportunità. Faremo la cosa giusta al momento giusto. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Essere odiati dagli idioti è il prezzo che si paga per non essere uno di loro. Jean Cocteau.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record, la differenza si sente. Oggi mi...

0: Ora esatta. Sono le 7:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o osservano misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei 3 punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda Renzi risponde a Conte: non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero 1 al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
3: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46. Pratiche automoto.com.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
11: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo.

0: parli più.
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
6: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua!
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
10: Ah, però!
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
9: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
12: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
12: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
13: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
14: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, domenica 4 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza d'aumento della nuvolosità stratificata in serata, temperature senza variazioni di rilievo con minime attorno ai 10-12 gradi e fino ai 15 gradi su Rimini, massime comprese tra 23 e 26 gradi, venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali, ma mare poco mosso o quasi calmo. La previsione per domani, lunedì 5. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. La tendenza da martedì 6 a venerdì 9 ottobre, il progressivo indebolimento del campo di alta pressione con l'approssimarsi di una perturbazione proveniente dal nord Europa apporterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle giornate di giovedì e venerdì. Avremo un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, che si porteranno sotto ai 20 gradi. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro di trascorrere una buona domenica.
6: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare. Poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire. Officina specializzata. Market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi. Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Dove siamo? A Longiano?
9: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
8: E senti che profumo!
9: È la grigliata della capannina.
10: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
8: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
9: Le parole non servono più.
8: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
11: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
12: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
1: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
2: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
3: Fatti stupire da Popi.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record. Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
18: Buona prima domenica di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco all'ascolto e non, ma anche ai Petronio, quindi auguri ai Francesco e ai Petronio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 ottobre gli attori Charlton Heston, Buster Keaton e il nostro Francesco Montanari e il rivoluzionario messicano Pancho Villa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della bilancia, hai un grande desiderio di sapere e vuoi riuscire nella vita a essere qualcuno. Il minimo ostacolo però ti rende impaziente e infelice. Le tue difficoltà consistono nell'essere imprevidente e timido, tutti elementi svantaggiosi per poter arrivare al successo. Le donne nate sotto questo grado sono carine, attraenti e a volte un po' frivole. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, che però non intacca il nostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le riceviamo sul fronte economico, le migliorie per la casa non sforano il preventivo. Toro, la luna in cancro promette dolci sorprese e occasioni d'oro da non far cadere nel vuoto. Le iniziative lavorative avanzano veloci e il rapporto di coppia si fa appagante grazie a emozionanti novità. Gemelli, occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Ciò che otteniamo dobbiamo guadagnarcelo, ma se agiamo giocando d'astuzia, l'abbiamo vinta.

0: pronti spirito di iniziativa e un accorto uso delle energie. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. A volte basta poco per rapacificarsi, una tenerezza, un'attenzione in più, un piccolo gesto affettuoso. Scorpione, la luna in cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Serata davvero perfetta per sfoggiare le nostre doti culinarie in occasione di una cena insieme agli amici. Sagittario, la domenica scorre senza fanfare o squilli di tromba, lasciando spazio al silenzio, alle riflessioni sul passato e sul futuro, sui desideri più segreti. Per realizzare i progetti controlliamo il bilancio. Il denaro arriva, destiniamolo a ciò che abbiamo in mente. Capricorno, il passaggio ostile della luna in cancro tocca punti nevralgici della nostra vita, famiglia, ambizioni e amore. Armonizziamo. Ci attendono incarichi di responsabilità a cui aspiriamo. Allontaniamo la sensazione di non essere pronti. Non è così. Acquario, lavoro, salute e faccende burocratiche, questi i temi odierni. Forse poco stimolanti, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Il sole è promotore dei nostri affari, non soltanto di cuore. Approfittiamone se abbiamo qualcosa in cantiere. Pesci, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Dirigiamoci a vele spiegate verso delle golose opportunità. Faremo la cosa giusta al momento giusto. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente: essere odiati dagli idioti è il prezzo che si paga per non essere uno di loro. Jean Cocteau.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record. La differenza si sente. Let's go.

0: Ora esatta. Sono le 8:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina nei primi 8 mesi del 2026 oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
3: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Asia. Diverse fonti arabe hanno inoltre riferito di esplosioni a Abu Qaiq dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. I ribelli Houthi hanno rivendicato anche un attacco con missili e droni contro un impianto Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
4: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e ha disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
3: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
4: La politica, dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi lancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il Comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra, il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
3: Tennis, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
4: E con questo è tutto, più tardi.
0: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: olivicoltore. Da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica, grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
12: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
13: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
12: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
16: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, spizza. Sì, e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
11: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, domenica 4 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza d'aumento della nuvolosità stratificata in serata, temperature senza variazioni di rilievo, con minime attorno ai 10-12 gradi e fino ai 15 gradi su Rimini, massime comprese tra 23 e 26 gradi, venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali, ma mare poco mosso o quasi calmo. La previsione per domani, lunedì 5. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. La tendenza da martedì 6 a venerdì 9 ottobre, il progressivo indebolimento del campo di alta pressione con l'approssimarsi di una perturbazione proveniente dal nord Europa apporterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle giornate di giovedì e venerdì. Avremo un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, che si porteranno sotto ai 20 gradi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona domenica.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
13: Radio Record, accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 03 44 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
7: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
9: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
10: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
9: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicita.it. Il gadget nasce qui.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
8: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
7: Villa Labor, in tavola, i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
8: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 chilometri dopo San Leo, villalabor.it.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record. Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buona prima domenica di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco all'ascolto e non, ma anche ai Petronio, quindi auguri ai Francesco e ai Petronio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 ottobre gli attori Charlton Heston, Buster Keaton e il nostro Francesco Montanari e il rivoluzionario messicano Pancho Villa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della bilancia, hai un grande desiderio di sapere e vuoi riuscire nella vita a essere qualcuno. Il minimo ostacolo però ti rende impaziente e infelice. Le tue difficoltà consistono nell'essere imprevidente e timido, tutti elementi svantaggiosi per poter arrivare al successo. Le donne nate sotto questo grado sono carine, attraenti e a volte un po' frivole. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, che però non intacca il nostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le riceviamo sul fronte economico, le migliorie per la casa non sforano il preventivo. Toro, la luna in cancro promette dolci sorprese e occasioni d'oro da non far cadere nel vuoto. Le iniziative lavorative avanzano veloci e il rapporto di coppia si fa appagante grazie a emozionanti novità. Gemelli, occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Ciò che otteniamo dobbiamo guadagnarcelo, ma se agiamo giocando d'astuzia, l'abbiamo vinta su tutti i fronti. Cancro, mettiamo a punto decisioni importanti per la casa e con l'aiuto degli amici facciamo progetti che incoraggiano la nostra evoluzione professionale. Se abbiamo un'idea geniale, non lasciamola nel cassetto, proponiamola con sicurezza senza paura di un rifiuto. Leone, momento incentrato sull'interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Dalla meditazione e dall'ascolto interiore possono scaturire intuizioni importanti per facilitare dei miglioramenti. Vergine, la settimana termina in dolcezza. Per quanto brontolona, la famiglia alla resa dei conti è il nostro punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole che porta riflessi pronti, spirito di iniziativa e un accorto uso delle energie. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. A volte basta poco per rappacificarsi, una tenerezza, un'attenzione in più, un piccolo gesto affettuoso. Scorpione, la luna in cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Serata davvero perfetta.

0: odierni, forse poco stimolanti, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Il sole è promotore dei nostri affari, non soltanto di cuore. Approfittiamone se abbiamo qualcosa in cantiere. Pesci, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Dirigiamoci a vele spiegate verso delle golose opportunità. Faremo la cosa giusta al momento giusto. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente: essere odiati dagli idioti è il prezzo che si paga per non essere uno di loro. Jean Cocteau.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 8:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
2: In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. In totale, l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Turk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
3: La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore, non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
2: Politica dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito, anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco. Sul fronte della manovra, il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire ad ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
3: Torna a festa nazionale il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, patrono d'Italia. Le celebrazioni ad Assisi coincidono quest'anno con gli 800 anni dalla morte del santo. Atteso nella città umbra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pronuncerà un discorso dalla loggia del Sacro Convento. La messa solenne nella Basilica Superiore sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'Umbria offrirà l'olio per la lampada votiva accesa per la prima volta dal sindaco di Assisi a nome di tutti i comuni italiani. A mezzogiorno dai maxi schermi in piazza sarà trasmesso l'Angelus di Papa Leone.
2: MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio del Giappone a Motegi, il campione del mondo si impone davanti alle due Aprilia di Jorge Martin secondo e Marco Bezzecchi terzo. Ai piedi del podio un ottimo Enea Bastianini davanti alle due Trackhaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. Marquez attacca Martin a metà gara e va a prendersi la vittoria, accorciando in classifica mondiale solo a meno 2 dallo spagnolo Di Noale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
7: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
6: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare mare, poi qui in montagna
9: e qui
8: alle terme.
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Radio Record in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
15: Good morning.
14: Buongiorno con Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540 Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
0: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
6: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
11: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, domenica 4 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza d'aumento della nuvolosità stratificata in serata, temperature senza variazioni di rilievo, con minime attorno ai 10-12 gradi e fino ai 15 gradi su Rimini, massime comprese tra 23 e 26 gradi, venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali, ma mare poco mosso o quasi calmo. La previsione è per domani, lunedì 5. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. La tendenza da martedì 6 a venerdì 9 ottobre, il progressivo indebolimento del campo di alta pressione con l'approssimarsi di una perturbazione proveniente dal nord Europa apporterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle giornate di giovedì e venerdì. Avremo un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, che si porteranno sotto ai 20 gradi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona domenica.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
12: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Radio Record.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
6: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Dove siamo? A Longiano?
9: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
11: E senti che profumo.
9: È la grigliata della capannina. Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
11: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
9: Le parole non servono più.
11: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
12: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
13: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
14: Buongiorno con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
9: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
8: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
9: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
8: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
10: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
8: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
10: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10:00.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina nei primi 8 mesi di quest'anno oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
4: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
5: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e ha disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
4: In Italia, per la cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Boccellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
5: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
4: Cultura. Marcello Fois vince la 64esima edizione del premio Campiello con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore sardo si è imposto per appena 3 voti, 83 preferenze contro le 80 ottenute dal Cide Pierantozzi con Lo Sbilico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La finale si è svolta ieri nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Fois ha dedicato il premio a Michela Murgia, ricordandola come una donna bellissima e resiliente. A scegliere il vincitore la giuria popolare dei lettori anonimi, 282 voti espressi su 300.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
13: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
16: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
18: Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza svizzera. Sì, e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
6: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua!
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
10: Ah, però!
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
13: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
12: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui. Dove siamo? A Longiano?
10: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
12: E senti che profumo.
10: È la grigliata della capannina.
13: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
10: le parole non servono più.
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
14: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
10: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
16: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
7: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
8: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
7: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
8: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 chilometri dopo San Leo. Villalabor.it.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
12: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
0: Radio Record Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori. La MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Enea Bastianini davanti alle due Trackhouse di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marchi ha solo i due punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. La Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. Due giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Lewis Hamilton. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Lewis. Dalla terza casella in griglia il leader del campionato, Kimi Antonelli. Siamo al calcio, è bastato un tempo alla Minyamal per illuminare la serata di Nations League tra Spagna e Repubblica Ceca e tenere il passo nella corsa al pallone d'oro. Il gioiello del Barcellona, come nell'ultimo match con la Croazia, ha aperto le danze con il suo sinistro magico dopo appena 6 minuti, prima di lasciare il campo all'intervallo in un'ottica di gestione del minutaggio. A Oviedo i campioni del mondo vincono 3-1. Nelle gare delle 20:45 vince anche la Svizzera, che supera 3-1 in rimonta la Slovenia. Successo anche per una Scozia a trazione italiana, 3 titolari su 11 del nostro campionato, 2-0 sulla Macedonia del Nord. Il risultato più sorprendente della giornata è senza dubbio il 7-0 con cui l'Inghilterra ha sconfitto la Croazia nel match giocato alle 18. Nelle altre gare delle 18, Bielorussia San Marino 4-0, Estonia Lussemburgo 1-0 e Islanda Bulgaria 3-0. Successo anche per la Finlandia sull'Albania per 2-1 nel match giocato alle 15. Ora in Argentina prosegue l'ascesa di Lautaro Martinez nella storia dell'Albi Celeste. L'attaccante dell'Inter è stato tra i grandi protagonisti nel travolgente 7-0 inflitto in amichevole al Burkina Faso, firmando la rete del vantaggio. A segno per la seconda gara consecutiva dopo la marcatura nel 4-0 contro la Bolivia, il Toro ha toccato quota 42 reti con la maglia della selezione, agganciando Sergio Agüero al terzo posto della classifica dei migliori marcatori di sempre della nazionale argentina. Tennis: Carlos Alcaraz in semifinale all'ATP 500 di Tokyo. La testa di serie numero 1 ha approfittato del ritiro di Shapovalov sul punteggio di 7-6-2-1. Per il canadese un problema nella zona dell'anca destra. Lo spagnolo al prossimo turno sfiderà Munar. Chiudiamo col judo. Cominciano oggi a Baku i campionati del mondo. Appuntamento clou della stagione, valevole anche come evento che segna punti ai fini del ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Di scena oggi le prime due categorie di peso della rassegna iridata, la 48 kg femminile e la 60 maschile. L'Italia si affida soprattutto alla campionessa del mondo in carica, Assunta Scutto, chiamata ad un'impresa titanica per provare a bissare il titolo ottenuto un anno fa a Budapest. Obiettivo top 8 complicato invece nei 60 kg per Andrea Carlino. È tutto, a più tardi.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
14: Radio Record, la differenza si sente.

0: Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Nell'ottavo centenario della morte del santo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi ad Assisi, dove pronuncerà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Il cuore delle celebrazioni è la Basilica Superiore, con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'olio per la lampada votiva viene offerto quest'anno dall'Umbria. Ad Assisi sono attesi circa 4.000 pellegrini e turisti, insieme a rappresentanti di 18 regioni e altrettanti comuni.
4: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sánchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
5: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
4: In Italia, per la cronaca, vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
5: Il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro in più in 6 mesi. A calcolarlo è Adusbef, che ha analizzato consumi e prezzi medi alla pompa tra marzo e agosto. Nel periodo considerato, la spesa complessiva per benzina e gasolio ha raggiunto circa 30 miliardi di euro, contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Solo nei mesi di luglio e agosto, secondo l'associazione, l'aggravio per i rifornimenti è stato di 1,7 miliardi di euro.
4: I motori, caos al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 durante il giro di formazione dietro la safety car. Diverse monoposto, tra cui quelle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, hanno accusato problemi tecnici. La Ferrari del britannico si è addirittura fermata in pista prima di riuscire a ripartire. La direzione gara ha quindi richiamato tutte le vetture nella pit lane, rinviando la partenza. I problemi sarebbero legati ai software delle monoposto, messi in difficoltà dalla bassissima velocità. La FIA ha deciso di ripristinare l'ordine originario della griglia: Verstappen in pole, Hamilton al suo fianco.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Olivicoltore. Da Sapini è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica, grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
7: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
8: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante: vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
12: e qui
11: alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
16: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
17: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
16: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
18: Dove siamo? A Longiano?
19: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
18: E senti che profumo!
19: È la grigliata della capannina. Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
18: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
19: le parole non servono più.
18: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
7: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
20: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
21: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
22: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi parliamo del pane al mosto d'uva. È una ricetta regionale, in particolare delle Marche. La sua preparazione è tipica del periodo autunnale e in questo caso nel periodo della vendemmia e vinificazione, in quanto il suo ingrediente principale è il mosto di uva. Vediamo quali sono gli ingredienti. 500 g di farina zero, 50 ml di acqua, 70 g di zucchero, 200 ml di mosto di vino bianco oppure rosso, 50 ml di olio extravergine d'oliva, un quarto di cubetto di lievito di birra da 25 grammi, quindi circa 6 grammi, 3 cucchiai di semi di anice. Passiamo al procedimento. La preparazione del pane al mosto d'uva, ricetta regionale, è molto semplice. Iniziamo la preparazione inserendo nel contenitore del mosto d'uva i semi di anice e li lasciamo in ammollo per qualche minuto. E nel frattempo sciogliamo nell'acqua il lievito. In una ciotola inseriamo la farina e lo zucchero, misceliamo bene, inseriamo quindi l'acqua con il lievito, l'olio e il mosto con i semi di anice. Impastiamo il tutto con le mani finché non avremo ottenuto un impasto morbido e omogeneo, aiutandoci se necessario con della farina e una spianatoia. creiamo due o più filoncini, dipende da quanto li vogliamo grandi, e lasciamo lievitare ricoperto da pellicola per alimenti per almeno 4 ore a temperatura ambiente. Una volta lievitato, cuociamo il pane al mosto d'uva in forno a 220 gradi per circa 30 minuti. Lasciamo raffreddare il pane e lo serviamo a fette con marmellata, crema di nocciole oppure con formaggi e salumi per un contrasto di sapori, ma è buonissimo anche da solo. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: 500 g di farina zero, 50 ml di acqua, 70 g di zucchero, 200 ml di mosto di vino bianco oppure rosso, 50 ml di olio extravergine d'oliva, 6 g circa di lievito di birra, 3 cucchiai di semi di anice. E siamo al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
11: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
12: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
11: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
13: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
14: Radio Record.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
4: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini. 05

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
3: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
2: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
4: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it. Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
1: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
9: Che nome dai ad un sogno?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Record.
2: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
4: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
5: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
4: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
5: Lo sport, prima il monsone, poi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10:40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
4: Infine la MotoGP. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati è preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
8: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
13: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
3: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
14: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
3: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
14: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
15: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
16: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
7: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
6: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Dove siamo? A Longiano?
10: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
9: E senti che profumo!
10: È la grigliata della capannina.
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
9: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
10: Le parole non servono più.
9: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
12: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
13: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
1: Radio Record, in FM e DAB, in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
5: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 13:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tensione Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città a

0: A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
1: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
0: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
1: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili e oltre 20 persone sono state portate al pronto soccorso. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Alcune persone sono state soccorse per inalazione di monossido di carbonio. L'incendio è ora sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco proseguono. Ancora da chiarire le cause del rogo.
0: Allarme salmonella in Puglia. Dopo i numerosi focolai registrati anche in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e collegati al consumo di pomodori freschi contaminati, la regione ha chiesto di sospenderne temporaneamente l'uso nelle mense scolastiche, ospedaliere, socio-assistenziali e nelle strutture per categorie fragili. I pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di pomodori ciliegini provenienti da Caltanissetta. Il comune di Bari precisa che al momento in città non sono stati registrati casi.
1: La Formula 1: Max Verstappen vince a Sepang il Gran Premio del Bahrain, partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Per l'olandese la prima vittoria del 2026, la numero 72 in carriera. Sul podio anche Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che nel finale supera Jarre dopo il ritiro di George Russell. Gara compromessa invece per le Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno scelto al via gomme soft su pista ancora bagnata, precipitando inizialmente nelle retrovie.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, spizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti servizi tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986. Software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
12: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
13: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
12: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
3: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
4: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
6: e qui
5: alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
10: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
11: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
12: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
4: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
3: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
4: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
8: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
13: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a 2 giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
0: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a 2 passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
0: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Gentili.

0: tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Dove siamo? A Longiano?
4: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
3: E senti che profumo!
4: È la grigliata della capannina.
5: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
3: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
4: Le parole non servono più.
3: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
6: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
7: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
8: Radio Record Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. E ancora Max Verstappen, il re della Malesia, 9 anni dopo l'ultimo GP di Sepang. L'olandese della Red Bull conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo Gran Premio. Al suo fianco sul podio l'amico Kimi Antonelli, che allunga nel mondiale piloti anche grazie al ritiro per problemi tecnici di George Russell. E il grande rivale Lewis Hamilton, terzo con la sua Ferrari al termine di una gara in rimonta straordinaria. Quarto posto per l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, che tiene alle spalle la Red Bull di Hajar e la McLaren di Piastri, tutti i protagonisti di una gara dalle mille sfaccettature tra problemi, condizioni difficili, errori e colpi di scena. È partita con un'ora e mezzo di ritardo, prima per la pioggia, poi per i software delle monoposto in tilt. La MotoGP, Marc Marquez completa la doppietta a Moteghi e si porta a soli 2 punti da Martin al termine di un weekend perfetto dal punto di vista tattico e tecnico. L'ennesima prova di forza dello spagnolo della Ducati, che sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Marc ora è a soli 2 punti dal leader Martin, che però promette lotteremo ancora. Il calcio, l'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani alle 20:45 gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Montel allo stadio Dallara dopo il 4-1 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesanti e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Dopo il rientro in Italia, la squadra si ritroverà oggi pomeriggio per iniziare a preparare concretamente la gara contro la Turchia. Alle 17 è previsto l'allenamento degli azzurri a Casteldebole, poi alle 19:30 spazio alla conferenza stampa del CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Luciano Spalletti si confessa a Tutto Sport a quasi un anno dal suo arrivo sulla panchina della Juventus. Alla Juve, dice, alleni una mentalità, è la storia del calcio, è gioia, orgoglio e responsabilità. Sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri. E il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica. Per questo l'interesse nei nostri confronti è globale, aggiunge il tecnico bianconero. Poi su il Diz mi ricorda Quara per le sue giocate. Ciclismo, primo oro per l'Italia agli europei di Lubiana. Lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade, argento, e la tedesca Dvorak, bronzo. Il basket, la Serie A, storico esordio casalingo per la Roma che ospita al Palatiziano il Tortona. La squadra di Coach Magro cerca il primo successo dopo le sconfitte di Treviso e di Istanbul, mentre la formazione di Fioretti proverà a riscattare il cocente KO a fil di sirena di Riga. Palla 2, ore 16. E per ora è tutto, a più tardi.
10: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 14:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
5: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
4: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
3: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
4: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma

0: intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
1: La cronaca, paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
0: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
1: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radio Record.
3: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
4: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
15: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
16: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto. Per una vacanza. vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
15: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
17: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
18: Radio Record. La differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 03 44 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico, perché vedere bene cambia tutto.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua!
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
7: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Dove siamo? A Longiano?
8: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
10: E senti che profumo.
8: È la grigliata della capannina. Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
8: Le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
11: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
1: Radio Record, in FM e DAB, in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
3: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
2: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. Pratiche automoto.com.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Olivicoltore, da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica, grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
8: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
9: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
10: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
9: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
1: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 15:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto.

0: rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
1: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
0: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
1: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
0: La cronaca grave, incidente nel Messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
3: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
2: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
11: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
10: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
12: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
13: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: Dove siamo? A Longiano?
15: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
14: E senti che profumo!
15: È la grigliata della capannina.
16: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
14: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
15: le parole non servono più.
14: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
17: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
18: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio Record.
19: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi parliamo del pane al mosto d'uva. È una ricetta regionale, in particolare delle Marche. La sua preparazione è tipica del periodo autunnale e in questo caso nel periodo della vendemmia e vinificazione, in quanto il suo ingrediente principale è il mosto di uva. Vediamo quali sono gli ingredienti. 500 g di farina zero, 50 ml di acqua, 70 g di zucchero, 200 ml di mosto di vino bianco oppure rosso, 50 ml di olio extravergine d'oliva, un quarto di cubetto di lievito di birra da 25 grammi, quindi circa 6 grammi, 3 cucchiai di semi di anice. Passiamo al procedimento. La preparazione del pane al mosto d'uva, ricetta regionale, è molto semplice. Iniziamo la preparazione inserendo nel contenitore del mosto d'uva i semi di anice e li lasciamo in ammollo per qualche minuto. E nel frattempo sciogliamo nell'acqua il lievito. In una ciotola inseriamo la farina e lo zucchero, misceliamo bene, inseriamo quindi l'acqua con il lievito, l'olio e il mosto con i semi di anice. Impastiamo il tutto con le mani finché non avremo ottenuto un impasto morbido e omogeneo, aiutandoci se necessario con della farina e una spianatoia. Creiamo due o più filoncini, dipende da quanto li vogliamo grandi, e lasciamo lievitare ricoperto da pellicola per alimenti per almeno 4 ore a temperatura ambiente. Una volta lievitato, cuociamo il pane al mosto d'uva in forno a 220 gradi per circa 30 minuti. Lasciamo raffreddare il pane e lo serviamo a fette con marmellata, crema di nocciole oppure con formaggi e salumi per un contrasto di sapori, ma è buonissimo anche da solo. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 500 g di farina zero, 50 ml di acqua, 70 g di zucchero, 200 ml di mosto di vino bianco oppure rosso, 50 ml di olio extravergine d'oliva, 6 g circa di lievito di birra, 3 cucchiai di semi di anice. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
18: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
3: Guarda che se ti prendo.
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
12: Fatti stupire da Popi.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
0: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
11: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
10: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
12: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 16:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca: a Torino un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: Nel giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV, all'Angelus il Pontefice ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia: il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
6: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
5: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con due feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
4: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione, nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica, è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
5: Ultima pagina: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo

0: lungo termine.
1: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20:45.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
3: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451-2248-48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451-2248-48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
10: Dove siamo? A Longiano?
11: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
10: Che senti, che profumo.
11: È la grigliata della capannina.
12: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
11: Le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
13: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
3: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Radio Record.
2: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Radio Record. Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
1: Fatti stupire da Popi.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
3: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
12: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
7: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
6: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
1: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
8: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
1: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
8: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
9: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
10: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
12: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
7: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
8: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
7: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 17:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
3: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
2: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
3: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile.

0: di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
1: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Dove siamo? A Longiano?
12: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
11: E senti che profumo!
12: È la grigliata della capannina.
13: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
11: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
12: Le parole non servono più.
11: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
14: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
15: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
13: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
12: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
15: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
1: Radio Record.
0: Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
8: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
9: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
10: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record. Let's move it!

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
0: Radio Record Sport.
13: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Formula 1 a Sepang va in scena la gara più pazza della stagione per il Gran Premio del Bahrain. La partenza è slittata di un'ora e mezza tra pioggia e problemi tecnici, poi si parte ed è caos. La Ferrari sbaglia strategie e crolla agli ultimi posti, riuscendo poi a rimontare fino alla quarta posizione con Leclerc e la terza di un pazzesco Hamilton. Davanti sempre loro Verstappen, che torna finalmente a vincere, e Antonelli secondo. Si ritira invece Russell, 1-0 pesante che fa sognare sognare Kimi per il mondiale. Adesso il pilota italiano ha 84 punti di vantaggio sul britannico, esattamente il ventenne ha totalizzato fin qui 320 punti, mentre il suo compagno di scuderia è fermo a quota 236. Numeri alla mano, ad Antonelli mancano 100 punti per festeggiare. MotoGP, Marc Marquez completa la doppietta a Moteghi e si porta a soli 2 punti da Martin al termine di un weekend perfetto dal punto di vista tattico e tecnico. L'ennesima prova di forza dello spagnolo della Ducati che, classifica a parte, sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Marquez ha soli 2 punti dal leader Martin che promette lotteremo ancora. Siamo al calcio. L'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade de France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani, lunedì 5 ottobre, alle 20.45, gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Vincenzo Montella allo stadio Dall'Ara dopo l'1-4 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Alle 17 l'allenamento degli azzurri è Casteldebole, poi alle 19.30 spazio alla conferenza stampa della CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Parte con una splendida notizia per l'Italia la giornata d'apertura dei campionati mondiali di judo 2026 in programma a Baku. Assunta Scutto ha dato spettacolo sui tatami della National Gymnastics Arena collezionando 4 vittorie consecutive per punteggio tecnico e accedendo alla finale per l'oro nella categoria 48 kg in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaijan. Il tennis. Novak Djokovic vince una partita pazzesca contro Sasha Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
5: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it. Cosa

0: Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito ancora il ponte Nord proprio nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivato nella capitale per incontrare Zelensky e confermare il sostegno di Berlino. Mosca intanto annuncia nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine e ribadisce la propria posizione sul Donetsk, affermando di voler continuare a combattere per il controllo dell'intera regione.
4: Donald Trump punta sull'intelligenza artificiale e lancia una nuova task force federale. Si chiamerà Super Intelligence Force e sarà guidata dal direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, nominato responsabile dell'amministrazione americana per l'AI. Il gruppo coordinerà le politiche del governo sul settore e dovrà presentare entro 120 giorni un rapporto su rischi e opportunità. Obiettivo della Casa Bianca: mantenere la leadership degli Stati Uniti nella corsa globale all'intelligenza artificiale.
5: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio. Le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno, escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali. Gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
4: Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente. Per l'anziana, che viveva sola, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione anche 3 bombole di ossigeno sanitario, evitando il rischio di un'esplosione. Evacuati per precauzione alcuni residenti del piano superiore. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.
5: Casa sempre più cara in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono cresciuti del 3%. In Italia il governo valuta nuove misure da inserire nella prossima manovra per aiutare soprattutto i giovani, tra le ipotesi incentivi per l'acquisto della prima casa agli under 36 e agevolazioni per gli affitti a lungo termine.
4: Siamo allo sport. Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale. In MotoGP, Marc Marquez trionfa a Motegi e riapre la corsa al titolo. Lo spagnolo della Ducati precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Martin resta leader del mondiale, ma Marquez si porta a soli 2 punti.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Radio Record.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria La Coccinella, pizza, spizza e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un

0: Porto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
0: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia-Romagna.
11: Che bella musica! Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
7: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
6: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
13: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
12: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
14: Dove siamo? A Longiano?
15: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
14: E senti che profumo.
15: È la grigliata della capannina.
16: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
14: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
15: Le parole non servono più.
14: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
17: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, lunedì 5 ottobre. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi. gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
6: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Dove siamo? A Longiano?
11: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
10: E senti che profumo!
11: È la grigliata della capannina.
12: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
11: Le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
13: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: L'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
1: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
0: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
2: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
2: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
0: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46. Pratiche automoto.com.
8: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti.

0: Clienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
1: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
2: Olivicoltore, da Sapini è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica. Grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
3: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
4: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraveglia per la pizza, la sfoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
5: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
6: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
5: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
6: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
7: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
2: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
3: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
2: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
4: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
5: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua!
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
11: Ah, però!
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, lunedì 5 ottobre. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi. gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it

0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Dove siamo? A Longiano?
7: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
6: E senti che profumo!
7: È la grigliata della capannina.
8: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
6: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
7: Le parole non servono più.
6: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
9: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
10: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
11: La sera di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
5: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
3: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
5: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
9: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
12: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
12: E senti che profumo.
13: È la grigliata della capannina.
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
13: Le parole non servono più.
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
15: Sono arrivati i funghi.

0: I porcini freschi vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
1: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
2: Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Dove siamo? A Longiano?
10: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
9: E senti che profumo!
10: È la grigliata della capannina!
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti!
9: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi! Buona, generosa e in compagnia! E quando arrivano i piatti...
10: Le parole non servono più!
9: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano! Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN! E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online! La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
12: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
13: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
12: Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, lunedì 5 ottobre. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi. gradi, venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Un brano, un ricordo, ricordo, ricordo. Tante emozioni con Radio Record. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
2: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
1: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
2: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
3: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
7: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
7: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
8: Dove siamo? A Longiano?
9: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
8: E senti che profumo!
9: È la grigliata della capannina.
10: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
8: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
9: Le parole non servono più.
8: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina. Nina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
11: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
12: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
14: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540 Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
4: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
9: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

l'amore metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero

0: Aperto con vista mozzafiato sulla Riviera, per la tua cerimonia classica o stravagante. Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
0: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
6: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
0: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
7: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
9: Dove siamo? A Longiano?
10: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
9: E senti che profumo!
10: È la grigliata della capannina.
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
9: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
10: Le parole non servono più.
9: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiama alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
8: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
8: Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, lunedì 5 ottobre. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi. Di venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
12: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Radio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, spizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Olivicoltore. Da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica. Grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
5: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
8: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
7: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 05 41 62 45 30.
10: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
10: Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, lunedì 5 ottobre. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi. Venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
12: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record. Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
4: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
3: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
4: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
8: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
9: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego.

0: Radio Record.
1: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato. Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Dove siamo? A Longiano?
3: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
14: E senti che profumo.
3: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
14: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
15: Le parole non servono più.
14: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
16: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido

0: rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
0: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46. Praticheautomoto.com.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
7: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
2: Alle terme!
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
0: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
3: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
0: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
3: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Dove siamo? A Longiano?
8: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
7: E senti che profumo!
8: È la grigliata della capannina.
9: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
7: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
8: Le parole non servono più.
7: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
10: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
10: Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, lunedì 5 ottobre. Avremo nuvolosità irregolare di tipo stratificato con ampie schiarite. Nella serata formazione di addensamenti sul settore orientale con possibilità di precipitazioni irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, le minime comprese tra 11 e 16 gradi e le massime comprese fra 23 e 27 gradi. Venti deboli, variabili o quasi assenti, mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
2: Radio Record.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua.
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
1: Ah, però...
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
8: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
9: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
8: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
9: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

un ricordo, tante emozioni, con Radio Record.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: E c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.